adesso non so cosa dirti. Ah, non so risponderti e non ho voglia di capirti.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.